0: Combino tinti tanto per combino tinto.
1: Però combino tinti pan, però combino tinto.
0: Per combino tinti tanto.